al merito lunatico imbevuto di pregiudizi, noioso, cacciuto.

0: se è venduto che il cofre?
1: Ciò costa da bere, ciò costa da bere.
0: Loiola va e ti rodi e ridi.
1: Non va te?
0: No.
1: Bene.